0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Dentro una goccia di rugiada, il mondo sembra un cristallo di sabbia bagnata. Dentro un cristallo di sabbia bagnata, il mondo sembra una stronzata.

0: guardami, girati e spara. Ti ho detto quello che il mio animo consola. Hai vinto, prendimi un po' in giro ancora. Adesso ridi e poi rimani sola.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: get tangled up in me.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: We're gonna take y'all back now.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, è giuramento, non si può in riva.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: what it takes.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

passata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Tu che pensi come la donna? Come la donna è la felicità? E dimentichi perché è una donna? Tutto il mondo è la realtà.

distruggere per un tuo sogno la mia realtà. Ma cosa vuoi che sia? Era solo

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

che non puoi distruggere per arrivare alla felicità. Dormi pure, donna mia, dormi pure.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano, un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone, la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Maignan. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica. 2-0 firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e 1 messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro, Gabriele Laurenzano.
2: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
1: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz che ha battuto 2-7-1 in rimonta allo spagnolo, l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La vita è un battito, vola in un momento. Quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese che spesso fanno male. Faccio i conti con le scelte da accettare, ho un nodo in gola che brucia come sale, per le ferite dei miei sbagli da pagare.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
1: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
3: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
1: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi,
5: Radio Studio Potenza,
4: FM 96 e 100,
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
5: RSP Eventi,
4: il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: non lo riesci a fare. Non farti fregare, amico, è tutto da inventare.
1: Il giro del mondo in una parola. Fratello, fratello.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Un fantastico buio laggiù, da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità su musica e autori di ogni genere d'epoca. La puntata di oggi ci fa alzare il volume fino a scuotere le pareti, perché ci porta nel cuore pulsante del rock italiano da stadio. Da un lato l'urlo liberatorio e generazionale di Luciano Ligabue, dall'altro l'energia sensuale travolgente dei Negramaro. Iniziamo con un brano che non è solo una canzone, come dico sempre, ma è un rito collettivo. Urlando contro il cielo, del 1991. E se si cerca la definizione di che cos'è un inno da stadio, questo lo è. Questa canzone è contenuta nell'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn ed è una traccia che ha trasformato Ligabue nel rocker del popolo. È un brano che parla di rabbia, di sogni e di quella voglia matta di far sentire la propria voce sopra il rumore del mondo. Quel coro, quel oh, è diventato il richiamo di una tribù che non si arrende. E come sempre, neanche Musical Chatter si arrende e va a caccia di curiosità. Intanto, Ligabue ha dichiarato che questo pezzo è nato quasi come uno sfogo, ma fisico, durante le registrazioni, perché non era previsto come singolo di punta. Ma la reazione del pubblico durante i primi live fu così istintiva, violenta, quasi immediata, che la band capì subito di avere fra le mani qualcosa di soprannaturale. Poi c'è il legame indissolubile con i fan. In ogni concerto del Ligabue questa è la canzone che non può mancare. Solitamente è posizionata verso la fine per far esplodere lo stadio. E ovviamente è diventata persino un coro da stadio vero e proprio, adottato da varie tifoserie, a dimostrazione di come il rock di Luciano sia riuscito a uscire dai giradischi, per dirla, per entrare nel DNA della cultura popolare. E una nota, il video originale ci mostra un Ligabue giovanissimo con i capelli lunghi e quella grinta pura, prima che diventasse il re di Campovolo. È un pezzo di storia che ancora oggi, dopo 30 anni, fa venire la pelle d'oca al primo colpo di batteria. E allora prendiamo fiato, prepariamo i polmoni, cantiamocela tutta, Urlando contro il cielo di Luciano Ligabue.

Amici di Musical Chatter, rieccoci insieme. Era il Liga, Luciano Ligabue, con quella carica che ti fa sentire invincibile. E avete sentito la potenza del ritornello? Beh, un vero manuale su come unire migliaia di persone con una sola nota. E allora, ora che siamo uniti, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Restiamo nel rock, ma ci spostiamo più a sud, nel Salento, dove ci aspettano i Negramaro con la loro graffiante Nuvole e Lenzuola, un brano del 2006. Qua l'energia si fa più elettrica, più nervosa. Giuliano Sangiorgi ci trascina in un vortice di passione e di desiderio, dove le chitarre distorte si mescolano a una vocalità unica, capace di passare dal sussurro al grido in un battito di ciglia. L'ispirazione del pezzo è nata dal desiderio di raccontare l'amore nel suo lato più carnale e inquieto. Fa parte del fortunatissimo album Mentre tutto scorre, quello che ha definitivamente consacrato la band come l'erede del rock italiano moderno. E poi, lo sapevate che questo pezzo ha avuto un successo incredibile anche all'estero? I Negramaro lo hanno presentato persino al Festival di Sanremo come ospiti e ha scalato le classifiche radiofoniche per mesi. Il riff di chitarra iniziale è diventato istantaneamente un classico dell'airplay italiano degli anni 2000. E poi il video musicale ha un'estetica rock purissima, la band che suona in un contesto quasi da sogno che richiama perfettamente il titolo. La regia cattura questa tensione che c'è fra il volare fra le nuvole del sentimento e il restare fra le lenzuola della realtà fisica. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi, che usa il falsetto in maniera mirabile in questo pezzo. È un po' il suo marchio di fabbrica, che all'epoca divise la critica, ma che oggi è considerato come un elemento innovativo del sound della band. E se Ligabue prima ci ha fatto urlare al cielo, i Negramaro ci insegnano a bruciare di passione qua sulla terra. Che facciamo? La puntata è finita, stop alle chiacchiere, è giunto il momento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, e salutandoci ci ascoltiamo insieme, travolti dai decibel e dalla passione, i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: New Uccelli, Franco Battiato, il maestro. Quante volte abbiamo elogiato questo album? Tantissime volte, ormai sono innumerevoli, non si contano più. E infatti quando Franco Battiato pubblicò La voce del padrone, eravamo nel 1981, non si limitò secondo me a consegnare alle stampe un disco di successo epocale, ma compì un'operazione culturale e spirituale senza precedenti nella storia della nostra musica, no? della musica italiana. Personalmente non ricordo altri album nati per essere un'opera che invita alla riflessione sulla coscienza e sull'identità, no? Perché alla fine questo album è questo, sul rapporto tra l'uomo e la sua interiorità. Cioè questo è un album che va ascoltato non tanto per ascoltare qualcosa di bello, ma di ascoltarlo attentamente, seguendo le parole delle canzoni, in modo quasi come, non so, se foste impegnati a fare una ricerca. Lo so, non è facile, ma Battiato dopo La voce del padrone ci ha abituati ad ascoltare i suoi capolavori in questo modo. Non a caso il titolo di questo La voce del padrone, di questo album, arriva da un concetto ispirato da un filosofo russo. Lui con i filosofi aveva un sentimento molto grande e molto profondo, che scrisse un libro in cui l'autore, questo filosofo, descrive l'essere umano come composto da quattro corpi simbolici, cioè la carrozza, il corpo fisico, il cavallo, i desideri e i sentimenti, il cocchiere, il pensiero, e il padrone, la coscienza e la volontà. Ecco, La voce del padrone in questo contesto è la coscienza che deve guidare il pensiero, i desideri e il corpo verso una condotta consapevole e armoniosa. Questo in sostanza volle dire Franco Battiato attraverso questo album. Da un passo di quel libro la sua mente fece nascere un'opera musicale dove all'interno c'era questa canzone chiamata Gli Uccelli, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi comunque abbiamo altri successi da ascoltare tutti d'un fiato in queste due ore che ci aspettano all'interno di Pop Up Weekend. Vedo un informissimo DJ Franklin in regia. Non si è accaldato come la settimana scorsa? Ah beh, ma hai il ventilatore dietro la schiena? Vabbè.

Jones, Things Can Only Get Better, le cose non possono che andar meglio, no? Se lo dici tu, caro Howard, noi possiamo solo che sposare il tuo pensiero ottimistico, direi. Things Can Only Get Better, 1985, prima di Howard Jones c'era Gianna Nannini con America, pezzo che ha aperto il nostro appuntamento in maniera ufficiale, canzone con cui si fece conoscere nel 1979 Gianna Nannini, che si resa protagonista di questo fuori onda, di questo bacio, diciamo, fuori protocollo, dato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e qui mi alzo in piedi, in quel del Quirinale lo scorso 13 maggio per le celebrazioni dei 145 anni della Società Italiana Autori Editori, meglio conosciuta come SIAE, dove sono intervenuti non solo artisti del mondo della musica ma anche del cinema e della televisione, con questo fuori programma inaspettato di questo bacio di Gianna Nannini. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora con noi c'è Pharrell Williams.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

in questo momento sta viaggiando al ritmo di questa Gianna di Rino Gaetano, o semplicemente la sta ascoltando comodamente da casa, perché questa è una di quelle canzoni, sai, che ti piaccia o meno hai cantato milioni di volte, perché questo è un pezzo che bene o male molti di noi lo hanno vissuto e che quindi anche se non vuoi ti escono le parole in maniera naturale, la sai a memoria praticamente, è vero o no? All'interno di questo mio intervento ho menzionato i viaggi, tra poco riprenderemo il discorso in maniera approfondita seguendo i consigli di Jessica Donadio che ritorna con Globetrotter. Si era fermata solo per una revisione alla macchina, niente di grave, adesso è tutto a posto, olio e gomme tutto a posto, grazie Jessica, che ci porterà degli appunti importanti su un viaggio da intraprendere per il prossimo fine settimana. Ora con noi c'è un successo firmato da Billy Preston, almeno con la voce, perché questa è una canzone che scrisse George Harrison, si intitola My Sweet Lord.

0: Tracy Chapman è probabilmente la cantautrice folk più importante dagli anni 80 in avanti, anche se, diciamo, smarrita la vena del folgorante esordio, molte sue opere si sono rivelate, possiamo dire, un po' confuse e frammentarie, ma sì, di certo il suo omonimo album di debutto del 1988, appunto Tracy Chapman, da dove arriva questa Baby Can I Hold You Tonight, ha rivitalizzato il cantautorato folk, no? Sempre in fermento, quello americano sto parlando ovviamente, influenzando molte colleghe delle generazioni a venire. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e, da come sentite in sottofondo, arriva il momento di salire a bordo con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, quindi prendiamo appunti e pianifichiamo il nostro prossimo viaggio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: E siamo nel nostro appuntamento di Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo, prendiamo subito l'aereo e voliamo a Puerto Rico. Oggi andiamo a scoprire alcune delle curiosità di questo magnifico posto. Per esempio, iniziate un'avventura portoricana nella vecchia San Juan, che è un'affascinante città coloniale con strade acciottolate e vivaci edifici. Visitate anche il castillo San Felipe del Morro, una fortezza del XVI secolo con splendide viste sull'oceano. Insomma, ci sono tantissimi bei posti da esplorare anche a ridosso, appunto, del mare, dell'oceano. E poi Puerto Rico ospita l'unica foresta pluviale tropicale del National Forest System degli Stati Uniti. La foresta nazionale El Yunque offre sentieri escursionistici, cascate mozzafiato e anche la possibilità di avvistare animali selvatici rari come il pappagallo portoricano. E ovviamente non potete non pagaiare in acque blu brillanti sotto un cielo stellato, perché Puerto Rico ha tre baie bioluminescenti, che sarebbe la baia delle zanzare, Vieques, che è il più luminoso del mondo, la Laguna Grande e la Parghera, che sono bellissime. E poi ovviamente ci sono delle spiagge fantastiche, meravigliose di Puerto Rico, come la spiaggia di Flamenco, che è classificata tra le migliori spiagge del mondo, la spiaggia Buie e poi la spiaggia delle Domes e il Rincon, che ci sono tantissime onde soprattutto per i surfisti, per gli amanti del surf. La scena culinaria di Puerto Rico è un delizioso mix di influenze spagnole, africane e taino. Ecco cosa assolutamente bisogna provare: il mofongo, che è un purè di platani con aglio e maiale, il lechon, che è un maiale intero arrostito lentamente, un favorito proprio locale, e poi c'è il pasteio, che è una versione portoricana della lasagna con platani dolci. Insomma, tantissime cose super buone, super deliziose in questo panorama spettacolare.
0: Quindi spiagge bianche, oceano, baie e poi tanta storia per cibare la nostra mente. E a proposito di cibo, ma il mofongo ne vogliamo parlare? Solo il nome mi spaventa. Cos'è questo, un purè? Vabbè, mi sa che mi faccio una lasagnetta come la fanno loro. Grazie comunque Jessica per i consigli che ci hai dato. Ora ritorno alla musica con i Figures on a Beach.

dopo l'appuntamento con i viaggi insieme a Jessica Donadio, non potevamo non mettere due canzoni che rappresentano l'estate, no? Quella del 2026 insieme a Francesco Gabbani in Summer Funk, beh, solo dal titolo voglio dire, e quella dell'estate del 1989 con i Figures on a Beach in una cover di un pezzo del 1974 dei BTO chiamata You Ain't Seen Nothing Yet. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima parte di programma e allora lo facciamo con un pezzone firmato da Tina Turner, questa era The Best.

0: David, Next Summer, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, che chiude qua i battenti almeno per la prima ora, ma tranquilli perché c'è un'altra che ci aspetta subito dopo una breve pausa. Restate lì. Pop Up Weekend.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Tra i tanti saggi cinesi che di tanto in tanto si sentono in giro, ce n'è uno che dice: quando non sai che fare, fermati e non fare nulla. Ok, io aggiungerei: accendi la radio, perché con la musica almeno ti viene qualche ispirazione, no, per fare qualcosa. Frank, sei d'accordo con me? Proviamo? Dai, vediamo come butta. Ripartiamo.

nuovo di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, una mini edizione dei Beatles, se vogliamo, no? Giusto, in pratica è così. Allora, siete all'interno di Pop Up Weekend. Devo dire che il saggio di cui ho parlato prima ha dato i suoi frutti. Abbiamo detto che secondo una massima cinese, una sorta di saggio, insomma, dice che se siete indecisi su cosa fare, fermatevi un attimo e non fate assolutamente nulla. E a questo proposito, Carla da Vigevano ci ha scritto al 338-7824-144 e dice in sostanza che lei questa massima la segue da una vita e molto spesso dà i suoi frutti, perché si ritrova a non fare niente dopo aver pensato su cosa fare durante la giornata. E quando ho finito di fare nulla, dice lei, riprendo la massima dall'inizio e continuo a non fare niente. Mi ritrovo pure alla fine della giornata che sono letteralmente stanca. Bene Carla, allora a quel punto fermati e risparmia le energie per il giorno dopo, dai. Ora riprendiamo la retta via e dedichiamoci alla musica con questa fantastica canzone che sta già andando in sottofondo, che insieme a Money rappresentava la spina dorsale di questo album che era The Dark Side of the Moon. Sto parlando dei Pink Floyd, che ridendo e scherzando è arrivato al suo 53esimo anno di età, come passa il tempo caro Franklin. Un album considerato il più grande lavoro dei Pink Floyd, con temi che toccavano i conflitti, l'avidità, il tempo, la morte, le malattie mentali. Davvero un grande album, questa che vi faccio sentire oggi si intitola Time.

quanti bellissimi ricordi su questa Lady Writer, Dire Straits, pezzo che arrivava da un album intitolato Communiqué, dove c'erano perle appunto come questa canzone, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Infatti eravamo nel 1979. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo alla musica dei giorni nostri e lo facciamo con un artista che ritorna sulla scena musicale dopo 3 anni di silenzio discografico. Lei si chiama Paola Turci, ritorna con questo Vita Mia, che anticipa il nuovo album previsto per l'autunno. Pezzo scritto a 4 mani insieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Dicevo, Paola Turci, novità in Pop Up Weekend, questa è Vita Mia.

band, prima con i Cranberries e la loro Animal Instinct, e poi con uno straordinario Lucio Battisti con Due Mondi, che veniva da un album davvero fantastico rispetto alle sue precedenti produzioni, segnando, diciamo, un'esplorazione profonda e innovativa, come era appunto questo album, con sonorità molto particolari e delle tematiche molto importanti. Appunto, Anima Latina era l'album. Battisti non solo ha sfidato le convenzioni musicali di quel tempo, ma ha anche aperto nuove strade per la musica popolare italiana. Basti pensare che all'interno di questo album c'erano sonorità latine, sì, in bilico però tra world music e progressive rock, ed eravamo nel 1974. Vedi, caro Franklin, a noi ci piace ancora la musica quella vera, no? Quella fatta con gli strumenti, con i fiati, la batteria, la chitarra, i bassi, il pianoforte. Oggigiorno invece si costruisce tutto con la cosiddetta intelligenza artificiale. Sì, vedi, ormai a ChatGPT gli chiediamo di tutto, dal farsi fare i compiti di matematica a tradurre un passo di latino, a chiedergli di suggerirci che regalo fare alla fidanzata o al fidanzato per San Valentino. E mo basta, dai, un tocco di un sano fai da te non ce l'abbiamo più, non ci passa più per la mente. Almeno per quanto riguarda la musica, rimaniamo fermi sulla convinzione che è molto meglio ascoltarci un brano tradizionale, e noi di Pop Up Weekend siamo qui per questo, è vero o no? E allora un altro esempio ve lo do con questa dei Commodores, si intitola Easy.

siamo nel 1980, The Gap Band, questa era Burn Rubber on Me, canzone ispiratrice per un famoso pezzo di Nirvana, ve lo ricordate, no? Smell Like Teen Spirit, pubblicato 11 anni dopo questa della The Gap Band. Allora Franklin, hai a disposizione ancora questo pezzo, sicuramente sta andando in sottofondo, ma fallo ripartire, dai, fammi sentire l'inizio della canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. Come fai invece Smell Like Teen Spirit? Ora dai, è quella, ma non lo diciamo solo noi, lo dice soprattutto Dave Grohl in una sua stessa missione fatta un po' di tempo fa. Dave Grohl, il cantante e batterista dei Foo Fighters, che nel 91 era all'interno dei Nirvana, lo disse a chiare lettere che Smell Like Teen Spirit fu ispirato proprio dall'intro di questo Burn Rubber on Me della Gap Band, ispirazione sì, ma anche creatività per Dave Grohl, perché insomma ispirarsi va bene, soprattutto quando sei nel tuo campo musicale, ma quando si tratta di un pezzo lontano musicalmente dal tuo filone di pensiero, e beh, lì ci vuole davvero creatività alla grandissima. Era appunto questa The Gap Band con Burn Rubber on Me. Ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Loredana Bertè e la sua E la Luna Bussa.

0: E la Luna bussò, 1979, Loredana Bertè, pezzo che poi venne ripreso più volte, soprattutto dai Neri per Caso, nel loro album intitolato Donne. C'era questa versione con il featuring proprio di Loredana Bertè. Era E la Luna bussò, ora invece a bussare alla porta della regia è la nostra Jessica Donadio, che è prontissima, la vedo informissima e pronta per la sua pagina dei concerti. Ciao Jessica!
1: Sì, eccoci carichi anche oggi per parlare di concerti. Io sono Jessica e tra pochissimo con me vi elencherò delle date. Parleremo di concerti live e quindi restate con noi.

0: Weekend, la pagina dei concerti.
1: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano.
2: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in piazza Sordello a Mantova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
1: I Gorillaz, il 25 luglio in piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

Mind a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo caldissimo fine settimana. Grazie davvero di cuore, grazie alle mani magiche e atletiche del nostro DJ Franklin per il supporto in regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi

Voce, io sono Ernesto Gandini e se volete ci becchiamo tutti qui il prossimo fine settimana per un altro appuntamento. Pop Up Weekend. Ovviamente. Fate i bravi.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: You are listening to The Patty and Co Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Trasmissione quella di questa sera completamente diversa dalle solite. La figlia dei fiori che dimora in me ha deciso di portarvi i brani che hanno fatto la storia del movimento rivoluzionario di Peace and Love e di portarvi anche gli artisti che parteciparono all'incredibile manifestazione musicale di Woodstock nel 1969. Flower Power è il titolo che ho dato alla trasmissione. È ovvio che in 60 minuti scarsi io non abbia potuto portarvi tutte le canzoni e gli artisti che hanno fatto parte di quel periodo, e alcuni brani sono presi dalla colonna sonora del film musical per eccellenza Air. Quando la Luna entrerà nella settima casa e Giove si allineerà con Marte, allora la pace guiderà il pianeta. Aquarius.

la Fiera della Musica e delle Arti di Woodstock, meglio conosciuta come Festival di Woodstock, fu una manifestazione che si svolse a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, dal 15 al 18 agosto del 1969, all'apice della diffusione della cultura hippie. I Santana con Evil Ways.

Woodstock è stata spesso definita con la frase tre giorni di pace e musica rock. È ancora estate e nel 1969 anche Janis Joplin salì su quel palco, Summertime.

In quei tre giorni furono stimati dai 400.000 ai 500.000 spettatori, e direi contro ogni aspettativa, poiché era nato come festival di provincia. Sul palco si alternarono 32 tra i musicisti e gruppi più noti all'epoca, tra loro anche Joe Cocker, Feeling Alright.

Ma torniamo un attimo al film musical Air, che racconta la storia di un gruppo hippie, racconta la voglia d'amore e di pace dei giovani del 68, ma anche di chi è in procinto di arruolarsi nella guerra del Vietnam. Cheryl Burns e la struggente Easy to be Hard.

La manifestazione di Woodstock terminò un giorno oltre la data prevista, infatti inizialmente era stata programmata fino al 17 di agosto. Il tutto accompagnato con un consumo di quantità enormi di cannabis e di LSD. I Doors saltarono il concerto all'ultimo minuto, soprattutto per le condizioni fisiche di Jim Morrison. Io però stasera ve li ho portati. Light My Fire.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

cari miei, non mi viene la pelle d'oca solo per il funky. Ula la da love erano i Led Zeppelin, che non parteciparono a Woodstock, ma questa volta per scelta del loro manager. Un festival omonimo è stato proposto ogni 10 anni dopo l'originale, e nel 1994 per celebrare i 25 anni da quel 1969. Ogni volta vengono ospitati nuovi artisti assieme a musicisti già esibitisi su quel palco. Let the Sunshine, lei è Jennifer Warnes.

Rishi Evans aprì Woodstock alle 17.07 e Freedom, che significa libertà, fu sicuramente una delle canzoni più emblematiche di quel concerto. Una parola semplice ma allo stesso tempo potente, un'invocazione, l'urlo degli schiavi in rivolta, il lamento di un continente ancora colonizzato, la speranza degli oppressi, capace di incendiare l'animo di migliaia di giovani, urlata accompagnandosi alla chitarra di fronte alla folla oceanica in quella leggendaria tre giorni, passata alla storia. Volutamente vi ho portato il live di Rishi Evans registrato quella sera.

Dopo che la sua band era stata presentata come The Jimi Hendrix Experience, Hendrix corresse con il nuovo nome, Gypsy Sun and the Rainbows. Lo ascoltiamo in Foxy Lady. Yeah.

Somebody to Love erano i Jefferson Airplane. Altro gruppo che solcò il palco di Woodstock fu quello dei Canadit, che portarono diversi brani, ma io ho scelto per voi quello che più mi piace, concedetemelo, On the Road Again.

trasmissione tanti artisti salirono su quel palco, come ad esempio John Bates, gli Who e molti altri che per ovvi motivi io non ho potuto inserire in scaletta. Vi ho portato anche i brani di quel periodo e brani presi da colonne sonore di film musicali quali ad esempio Air. Altro gruppo che partecipò a Woodstock fu quello degli Sly and the Family Stone e in tutta questa trasmissione rock mi sono concessa Dance to the Music.

non solo il funky, il soul, l'R&B e tutta la black music danno good vibes, anche il buon rock. Buonanotte a tutti e buon weekend. Alla prossima settimana. Ciao ciao.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Benvenuto pubblico di cineasti, io sono Daisy e questa è Movie Cult and Much More, il format che vi porta in viaggio tra le serie cult anni 80 e 90 e i film che hanno fatto la storia. Buon ascolto! Benvenuti amici, io sono Daisy Claire e oggi abbiamo una puntata molto speciale e particolare con due ospiti e colleghi, direi a questo punto miei, molto particolari e speciali. Do il benvenuto ai ragazzi de Il Bidet, il Cini Giornale. Ok, allora. Benvenuto Giuseppe, stabile. Benvenuto James, Bevilacqua. Ho detto giusto?
2: Benissimo, grazie.
1: Oh, che bello avervi qui ragazzi, finalmente ci siamo riusciti, abbiamo avuto un po' di vicissitudini che non ci hanno permesso ancora di sentirci, ma oggi finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, innanzitutto vi ringrazio di essere qui e vi chiedo di presentarvi, di presentare ai nostri radioascoltatori, insomma, la vostra idea che avete concepito, appunto, il bidet, perché è nata come vi siete conosciuti. Vai tu Giuseppe, ecco, prego.
2: Ah, comincio io. Allora, io e James ci siamo conosciuti circa 25 anni fa. Mm-hmm. Ci siamo conosciuti banalmente quando non esisteva internet, nelle sale prova si mettevano degli annunci per cercare musicisti.
1: Ok.
2: Quindi noi cercavamo un chitarrista e ha risposto James. E da allora siamo rimasti amici. James è una persona molto speciale.
1: Troppo buono. Perché tu, voi ragazzi, vita, facevate musica, giusto?
2: Sì, facciamo tuttora musica. Mm-hmm.
3: Lì abbiamo avuto diversi progetti insieme, poi ci siamo separati e ognuno è andato per la sua strada. Io sono la chitarra, canto, compongo. Giuseppe invece è un batterista straordinario, veramente.
2: Ma batterista amatoriale.
3: No, cioè, insegna ed ha una capacità di suonare qualunque genere musicale, quindi è veramente.
2: Non è proprio così.
3: Comunque siamo partiti così e abbiamo fatto questa esperienza fra di noi come musicisti. Già all'epoca, in qualche modo, il progetto che avevamo era qualcosa che andava un po' a grattare la superficie in maniera ironica e andando poi a fare invece delle analisi. Prego?
1: Non ti sentivo più, vai James. Per un attimo sei andato via.
3: Oh, eccomi qua. Allora, anche quando iniziavamo questo percorso musicale, il nostro progetto si occupava, grattando la superficie delle cose sociali, di andare un po' in profondità e di scoprire, per esempio, la brutalità del mondo lavorativo che ti costringe a stare fuori casa tutto il giorno, vedere le serrande sempre chiuse sia la mattina che la sera quando esci dal lavoro.
2: L'ufficio, dalla scuola.
3: Molto alienante, no? E quindi avevamo già in qualche modo lanciato questa attività. Poi qualche tempo fa, diciamo un annetto fa, abbiamo continuato a vederci, però un annetto fa Giuseppe mi ha chiamato e mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto iniziare un podcast e che tipo di podcast. E allora a questo punto noi abbiamo pensato a qualcosa che fosse un po' provocatorio e senza filtri, cercando un po' di intercettare sia il mio modo di guardare le cose, magari un po' più analitico, un pochino più studiato, tra virgolette, e invece l'intelligenza di Giuseppe, che è più popolare, cioè più diretta, lui non la manda a dire, quindi ti fa un commento così al brucio, andando a cogliere una realtà che magari altre persone inizierebbero ad edulcorare, io stesso. Infatti il nostro connubio sta proprio lì, cioè io magari inizio a palpeggiare la storia, a parlarne in maniera un po' filosofica e ti fa l'entrata a gamba tesa e ti dice, ma ecco, quello che ti direbbe appunto quando siamo in conversazioni con gente qualunque per la strada, pam, arriva quel taglio, ecco, quel colpo.
2: Certo. Ci compensiamo, dai.
1: Ma
2: noi
1: perché
2: siamo vent'anni.
1: Io noto una cosa, ragazzi, poi non so, datemi conferma, voi siete esattamente quello che fate vedere, nel senso, non mi sembrano due personaggi vostri costruiti ad hoc per il Cinigiornale. Io immagino che voi siate esattamente così, giusto?
2: Assolutamente, come ci vedi.
1: Come vi vedo. Il Cini Giornale è un nome che a me ha sempre fatto sorridere da quando l'ho sentito, ecco, un po' di mesi fa. Cini ovviamente sta, immagino, per cinico, no? Il termine cinico. voi ecco, analizzate nel, poi andatevi a vedere i podcast dei ragazzi, perché sono, adesso poi diremo anche dove vi possono trovare, perché sono veramente molto interessanti e ben costruiti. Andate ad analizzare dei pezzi di società, che è quella odierna, che purtroppo già di suo si pone come qualcosa di destabilizzante, perché ormai in mano la rete, il telefonino, i social ce li abbiamo tutti, perfino i bambini, e quindi insomma sappiamo tutti che cosa succede, cioè proprio il peggio del peggio del peggio della società, non solo, perché immagino, penso, voglio sperare che tutta questa tecnologia serva anche a qualcosa, ci sia anche di utile in tutto questo, però la maggior parte è sbalordente.
2: Ha troppo di imbambiti con il telefono in mano,
3: Lui ti entra così tu ginocchio come
1: è a gamba tesa.
2: Raccontiamo come nasce il video, il nome proprio. Io James, io quando ho detto guarda, vorrei fare un podcast dove dico tutto quello che penso, perché se mi guardo attorno nessuno lo fa. Cioè vedo tutto molto costruito. Ho detto voglio fare un podcast, è l'unica persona che mi è venuta in mente, cioè l'unica nel senso, l'unica persona adatta che mi è venuta in mente tra le, tra le migliaia di persone che conosco, poteva essere solo James, solo che non avevamo il nome, e quindi ci siamo scervellati per un po' di tempo per trovare il nome. Anche lui un giorno mi ha chiamato e io gli ho detto guarda, mi faccio il video e arrivo,
1: ecco, da lì è nato. Nature, come si dice, tutto molto spontaneo.
2: Noi siamo dei grandi sostenitori dell'igiene intima e del bidet,
1: ecco, certo. anch'io in questo siamo solidali, ma io l'ho sempre pensata, allora, nel bidet ovviamente, che per fortuna noi in Italia abbiamo, purtroppo altri paesi nel mondo ancora non ce l'hanno, e non si è capito perché.
3: Dicevole quello che fanno gli altri paesi,
1: dicevole.
2: Sì, ma vai in alberghi anche belli all'estero, vedi che manca sto pezzo fondamentale.
1: Ma vero? Hai ragione, io non ho mai capito come mai non si sono ancora evoluti in tal senso.
2: Ci vengono a raccontare che tutte le volte che fanno l'atto grande ci fanno la doccia,
1: ma non è vero. Ma non è vero. Non è vero, ragazzi. Ad ogni modo, io ho sempre visto il bidet, il vostro titolo, come, a parte il sanitario, dove uno ovviamente si tiene pulito, come un analizzare e un risciacquare i fatti che vengono esposti quotidianamente. Noi siamo bombardati appunto da video, da notizie, da cose, e analizzarli in un modo che sì, può essere cinico, giustamente, distaccato fino a un certo punto, perché poi insomma l'opinione personale ovviamente uno la dà sempre, però intanto è la società. A me ha fatto ridere in senso buono, Giuseppe, la prima volta che ci siamo sentiti, perché mi fa, sai, a volte a noi ci chiamano i maniaci, dico ma in che senso vi contattano?
2: Sì, i sorcioni, noi abbiamo messo degli annunci sui siti di incontri, sì? Ma adesso non voglio fare pubblicità. Alcuni siti hanno riportato, mi sono accorto che hanno riportato l'annuncio su altri siti, quindi la situazione è fuori controllo. Io tengo il telefono aziendale e chiamano delle persone che o ti mandano delle foto intime, dettagliate, oppure senza avergli richiesto, oppure gente che non ha mai letto bene l'annuncio e che vuole prestazioni sessuali, dare, avere, offre la moglie, offre...
1: Ma voi...
2: C'è gente che ti racconta delle cose assurde, che noi non abbiamo, alcuni contenuti non li abbiamo mai pubblicati perché effettivamente...
3: Non è possibile, sono oltre qualunque tipo di retorica che potremmo fare per edulcorarli, proprio impossibile, capito?
1: Ma voi esattamente...
2: Noi siamo contro la censura, siamo contro ogni tipo di censura, però c'è gente che ci ha raccontato delle... Di alcuni stili di vita sessuali che sono effettivamente irripetibili.
1: Io
2: sono molto pudico nella vita.
1: Secondo voi, no, che insomma siete un po' dentro ovviamente a queste cose, tutto quello che cioè queste persone che vi contattano, vi hanno contattato per esempio, no? O le varie notizie shock che uno può vedere appunto in rete, secondo voi è tutto legato? Io a volte mi dico, ma queste persone fanno così, si comportano così, perché in qualche modo è tutto filtrato e legato a un mondo che è quello di internet, che è quello della rete, che in qualche modo è falsato, non è la realtà vera e propria. O voi pensate che questo stile di vita, queste cose accadano realmente nella realtà, cioè questi sono leoni da tastiera, allora, o cosa sta succedendo?
3: Allora sicuramente dobbiamo dividere il grosso dell'attività che facciamo noi, al di là del punto del commento che giustamente fatto sul cinico, che non è così cinica la nostra attività, volevamo essere più crudi, però purtroppo poi vedi che devi necessariamente, come hai detto tu giustamente, scendere un pochino a entrarci tu personalmente nelle cose, quindi non sei più cinico e distaccato, ma necessariamente di confrontarti. Allora dividiamo in due parti grandi, no? La prima parte, che forse è quella dove noi agiamo un pochino più in maniera cinica, è quella delle notizie, dove andiamo a prendere dei preconcetti, delle esposizioni che sono molto legate al mondo internet, come dicevi tu. Cioè nei social c'è moltissima polarizzazione e noi ci siamo resi conto che molto spesso questa polarizzazione manda completamente in tilt la tua possibilità di ragionarci sopra, e al di là dello schieramento quello che arriva è spesso confuso, perché ti dicono delle informazioni che non sono corrette, numericamente corrette, e il problema è che quando tu dici guardate che state dicendo una sciocchezza, le altre persone ti accusano di non far parte del loro gruppo. E quindi questo è un po' quello che abbiamo visto, e ha a che fare assolutamente con la polarizzazione dei social media. L'altro fatto invece, quelli, diciamo, questa qua, noi abbiamo visto diverse perversioni, ma in particolare il fenomeno del cuckold. Non so se il cuckold è quell'uomo, anche la donna in realtà, ma abbiamo visto prevalentemente uomini.
2: La donna che si chiamerebbe cuckold. Io mi sto specializzando, no? La donna chiama a vedere il proprio uomo che fa le porcherie con altre donne, si chiama Queen.
1: Ok, Queen.
3: Quello che succede a queste persone è molto vario e molto diverso a seconda della persona. Noi abbiamo parlato con gente che voleva essere umiliata attraverso la vista dell'atto, oppure voleva essere umiliata anche con le parole. Altre persone invece volevano proprio la disappropriazione, cioè non vedo che la donna è mia e poi quando la riprendo mi eccita. No? Altre cose particolari che abbiamo visto, per esempio, la vedono bellissima e gli altri la desiderano. E quindi ci sono mix di fattori, e non hanno secondo me tanto a che fare con internet in sé, che quello è più che altro il mezzo per rincontrarsi, però hanno proprio a che fare con una società che non accetta più il rapporto sentimentale come una questione a due. Noi abbiamo avuto anche modo di parlarne con delle note pornostar che hanno detto, che ci hanno detto guardate che l'apertura della coppia è l'unico modo per tenere la coppia aperta oggi, proprio perché non è più accettato il concetto che io sto tutta la vita con una persona, ma la prima occasione di dibattito, di polemica, o appena si spegne l'interesse, la coppia viene rotta, viene spezzata. Invece questi modi qua, soprattutto abbiamo notato per coppie che stanno insieme da tanto tempo, è un modo come un altro anche di mantenere un certo legame.
2: Ci sono anche tante tipologie, come dicevamo, di cornuti.
1: Eccolo, non l'ho detto io, l'hai detto tu, grazie, mi hai sgravato.
2: Possiamo dire la parola.
1: Possiamo dirlo, perché poi nel gergo comune si usa la parola cornuto anche per offendere uno in macchina che ti sta tagliando la strada, quindi non penso che
2: una volta cuckold amano proprio sentirsi chiamare cornuti dalla moglie. La moglie mentre gioca con un altro ama che la moglie gli dice se è un cornuto, gli fa il segno delle corna, quindi
1: probabilmente mi viene da pensare che queste cose sicuramente ci sono sempre state dai tempi. Adesso tutto questo fiorire di appunto rete, dark web, informazione data in mano a qualsiasi persona, abbia fatto un po' emergere, no, queste parti qui. Non so se in bene o in male, non ne ho idea. Io dico sempre: fai tutto quello che ti pare, se sei maggiorenne non dai fastidio a nessuno, cioè non nuoci ad altri, e sei in sicurezza, perché poi a volte sono anche cose che possono mettere anche in qualche modo, non so, in pericolo chi lo fa, perché conosci le persone più disparate, no? E ecco, mi viene anche da pensare a un episodio che voi avete illustrato in uno dei vostri podcast, che invece riguardava, mi ha fatto molto ridere, perché osservate anche fatti di costume, no? Di costume contemporaneo, dei ragazzini che adesso non so se fossero degli youtuber, anche loro non ho ben capito quello, dicevano che il jeans, lo stesso jeans, l'abito, ha una collocazione a seconda del maschile o del femminile, che può avere qualcosa che ricorda il patriarcato, e quindi ecco, le tasche più grandi nei pantaloni da uomo, le tasche più piccole nei pantaloni da donna, che io a volte mi chiedo, ma queste cose da cosa nascono? Dal non fare niente tutto il giorno,
2: Comunque sui social c'è tanta gente che vuole acchiappare like e ha molto tempo libero, allora si inventano ogni giorno qualche minchiata per fare dei contenuti, perché ovviamente non si sa più che cosa fare. Però vorrei ricollegarmi un attimo al discorso di prima.
1: Prego.
2: C'è tanta gente invece che su questi siti di incontri, tramite questi siti incontra altra gente, ma si limita a farlo in maniera virtuale, in maniera assolutamente,
1: ecco,
2: anonima.
1: Appunto, è quello che mi chiedevo di prima.
2: C'è gente che poi non lo porta, che magari fa le cam, o che magari parla al telefono, che può sentire insulti, commenti, scambio di foto, ma che poi si limita a quello.
1: Mi viene da pensare a un vecchio film, se non sbaglio era tratto da un romanzo di King, di Stephen King, che si chiamava Italia Erba, che io guardavo quando ero piccolina, mi era vietato ma lo guardavo lo stesso, dove c'erano gli inizi in questo film di questa realtà un po' virtuale, no? Lui collegato a delle macchine, degli schermi, che faceva sesso, se non ricordo male, con la signora a cui tagliava il giardino, poi lui diventava violento, in cui già si profetizzava un po' questa realtà dove i rapporti sessuali, i fidanzamenti, le amicizie, tutto sarebbe intercorso tramite...
2: perché alcune persone non hanno, tra virgolette, il coraggio di andare a fondo per diversi motivi, o perché uno vorrebbe fare il cuckold, ma la moglie o la compagna non sono assolutamente d'accordo, questo succede molto spesso, oppure perché c'è quello che dice: guarda, mi piace che mi commenti mia moglie, io ti mando le foto, ti chiamano, tu le insulti, tu mi dici che sono un cornuto, un fallito, un verme, e finisce lì, si limitano a quello. Ma non sempre si sfocia in incontri reali o in situazioni pratiche.
1: Certo, anche perché, ripeto, avere anche il coraggio di portare a termine determinate cose per una società che ormai vive immersa dietro degli schermi, no? Anche le offese, anche le litigate, tutto si fa tramite social. Allora mi chiedo, poi nell'atto pratico, nella prova pratica del conoscere proprio fisicamente una persona, e poi chi arriverà in fondo? Anche perché, non lo so ragazzi, perfino la moglie adesso si compra online, il marito si compra online.
3: Comunque, se vuoi tornare al discorso dei jeans, poi lo possiamo ricollegare alla questione dei rapporti virtuali, perché allora, quello che noi analizziamo spesso, ci muoviamo spesso in questa ottica qui, è proprio questo tipo di comunicazione social molto fine a se stessa, molto esagerata, che ha lo scopo soltanto di fare dei like e soltanto di alzare il livello dello scontro. Quando mi dici che il jeans è patriarcale, stai completamente sviando dal contesto di quelli che sono i diritti delle donne, la lotta delle donne per i loro diritti, e lo stai mettendo su un piano che non raggiunge nessun obiettivo. positivo. Noi abbiamo smontato questa e altre affermazioni simili, anche se mi rendo conto che purtroppo si cerca proprio di creare questo caos per cercare di aumentare i propri follower, però da un altro punto di vista si sta facendo un danno serio, perché il discorso di accusare tutti gli uomini di essere problematici, stupratori,
2: violenti, aggressivi,
3: crea chiaramente nella società un divario fra gli uomini e le donne. Quello che dicevi prima tu, cioè adesso è più facile conoscersi digitalmente e vedersi dal vivo è più difficile, è molto legato anche a questo. Cioè, se le ragazze hanno paura di avvicinarsi a un uomo, e quando l'uomo si avvicina ha paura di rivolgere la parola a una ragazza, questo sta creando dei grossi problemi, soprattutto nel mondo occidentale, dove c'è una grossa crisi nei rapporti tra uomo e donna, in particolare il crollo dei matrimoni, il crollo dei fidanzamenti, e non ti dico il crollo delle nascite, ovviamente. Pensa che la notizia di qualche settimana fa, che le donne americane, le giovani donne, sono passate al 52% quello che viene chiamato child free, cioè addirittura viene declamato come un successo da molte donne il fatto che la maggior parte delle donne americane non abbia figli. Si dice child free, cioè è come dire, hai presente quando era senza piombo, no? La benzina senza piombo, è la stessa cosa.
1: Sono, queste donne sono felici, sono quelle idiozie verbali e di concetto che tanto spopolano in questo momento, perché voglio dire, non avere figli o averli è semplicemente una scelta o un caso anche di fronte al quale ti può portare la vita, ed è secondo me pienamente un fattore umano, nel senso fare figli, non farli, crescere figli, è semplicemente un fattore umano, ecco. Se no poi torniamo al regime fascista e nazista, dove ti dicevano se tu fai un tot di figli il governo ti paga di più, lì c'era l'eccesso contrario, però purtroppo occhio a non tornarci dall'altro verso. Io mi preoccuperei di più in questo momento, ve lo dico proprio da donna, del fatto che se magari una decide di non essere child free ma di avere magari un figlio, deve pensare al che il capo non la licenzi, a non avere degli svantaggi sul lavoro, a non subire mobbing, ecco. Allora questo sarebbe più interessante da definire.
3: Una ragazza è stata licenziata perché ha fatto troppe assenze a causa di un aborto, purtroppo, che ha avuto, e che era spontaneo, e che le è costato dolore psicologico e problematiche fisiche importanti. Appunto. Ma è andato via a lavoro per licenziarlo, e queste sono le lotte che vanno fatte, perché la lunghezza della tasca dei jeans, scusate, posso dire una cosa, è una lunghezza galattica,
1: lo è sicuramente.
2: Ma tutte queste stronzate, termini inglesi, c'è il blink, tutte stronzate. Ma poi, tornando al fatto del virtuale, molti ragazzi giovani hanno appunto paura di rapportarsi con le donne, e piuttosto che conoscere, corteggiare come facevamo noi negli anni 90, preferiscono stare davanti a uno schermo e fare tutto da soli,
1: Sì, perché
2: con le immagini, con i video.
1: Sì, Giuseppe, ma perché io, ragazzi, noto che ci sia anche un'esasperazione dei vari comportamenti, al maschile e al femminile. Noi donne tendiamo a imitare tutti i peggio comportamenti maschili per sentirci magari, non so perché, emancipate in maniera sbagliata. L'uomo si sente minacciato a sua volta, quindi tutte le caratteristiche magari che poteva avere anche di un corteggiamento, ecco, reale nella realtà, adesso non ci sono perché l'uomo è più insicuro magari. E questo va a infierire su ragazzini di età anche molto, molto piccole, molto giovani. Mio figlio
2: è
1: purtroppo
2: una deriva abbastanza pericolosa.
1: Sì. Io
2: che si paga una donna per farti mandare delle foto, dei video, o paghi per chattare con una donna per fare la video chat o la chat. Cioè, sinceramente, piuttosto se uno è solo, se vuoi pagare, vai da una professionista in carne e ossa che ti tiene compagnia.
1: Esatto, però anche lì, Giuseppe, devi uscire da casa, incontrare fisicamente un'altra persona, metterti in qualche modo in gioco. E non c'è più
2: è la vita che ci dice questo, è la nostra biologia. Poi abbiamo dato dei consigli su come andare dalle professioniste.
1: Ditecene uno.
2: Per unire il benessere, allora andate da una professionista a fare l'amore, è comunque attività fisica che ti va bene. Tu ti metti le cuffiette, ascolti il bidet, ci vai a piedi senza correre, ti ascolti il podcast più interessante e bello del mondo, però non vai correndo. Se no arrivi sudato, poi quella
1: poi c'è brutta tutto. Figura, ecco, non ti vuole.
2: E vai lì, paghi il dovuto, ricevi le tue prestazioni, poi tornando puoi anche correre sempre con le cuffiette e col bidet. Attività fisica, ti diverti e migliori la tua relazione anche con queste lavoratrici che secondo me tutta questa ipocrisia che c'è in Italia
1: purtroppo da noi lì c'è, quello è un altro, si apre un altro discorso ancora, un altro burrone.
2: Sì, ma l'Italia è il paese dove tutti vanno a mignotte.
1: Sì, lo so, però non è purtroppo per questioni meramente, immagino, di soldi, politiche o di pervenismo, come in altri paesi più evoluti, dove queste persone giustamente sono considerate, come tu hai detto prima, delle professioniste del sesso, chiamale come vuoi, accompagnatrici.
2: Ma
1: chiamale,
2: guarda, in altri paesi è un'attività normalissima.
1: E da noi, da noi no. Da noi
2: è un'attività molto antica.
1: È vero, il mestiere più vecchio del mondo.
2: Il codice Ateco c'è già, però, che ha introdotto questo governo, però è sempre una cosa un po' ambigua all'italiana, sai, noi italiani la politica fa le cose, stiamo sempre un po' nel grigio, si può fare, non si può fare.
1: Sì.
2: Capisci? Però l'italiano è il primo puttaniere del mondo.
1: Noi siamo sempre un po' in the gray, nella zona grigia, e secondo me ci fa anche comodo. Per come siamo fatti come società, a volte starci un po' in questa zona grigia. Ricordo solamente che molte volte intervistate da trasmissioni come Le Iene, per esempio, molti professionisti del settore sesso, maschi e femmine, hanno dichiarato che loro pagherebbero molto volentieri le tasse e molto volentieri si metterebbero in regola se lo Stato italiano glielo permettesse, perché così rimane sempre tutto molto nello squallidone, nel nascosto e secondo me non
2: va bene. Già nell'antica Pompei gli archeologi hanno scoperto le targhe dove si sponsorizzavano le prestazioni sessuali a pagamento, quindi stiamo parlando di migliaia di anni fa.
1: Noi ancora non ci siamo arrivati, come direbbe una mia amica, probabilmente perché qui in Italia abbiamo una grossa pecca che è il papato. Adesso io non voglio fare torto a nessuno, però magari chissà.
2: Io sono cristiano e secondo me il papa fa il suo mestiere, il papa non ti può dire ragazzi andate tutto a mignotte. giustamente il papa fa il suo mestiere, se io faccio l'idraulico monto i rubinetti, il papa fa il suo lavoro.
1: Certo.
2: Però io nel contempo sono a favore di uno Stato laico e della libertà di culto, naturalmente.
1: Certo.
2: E se una vuol fare la mignotta, o se uno vuole andare a mignotte, certo queste persone non possono essere colpevolizzate oppure messe alla gogna.
1: Sì, naturalmente.
2: Noi italiani siamo i numeri uno nel settore, te lo dico io.
3: Tra l'altro, ragazzi, cioè, avendo un pochino più di legalità e di regole chiare, sarebbe estremamente più facile fare dei controlli sanitari e anche dei controlli verso quelle donne. Adesso Giuseppe ha fatto un esempio, le donne che desiderano farlo. Ci sono tante donne e anche alcuni uomini che non vogliono farlo e che lo fanno perché sono costretti o sono in situazioni di difficoltà.
1: Esatto.
3: Perché ci sono delle persone che le sfruttano, come sapete, delle persone che arrivano dall'estero, gli vengono strappati i documenti e quindi devono farlo per forza. Quindi,
1: no, ma noi James infatti intendiamo il mestiere più vecchio del mondo, un mestiere che comunque tu scegli liberamente. Tutto ciò che è oppressione, schiavismo, stupro, quello riguarda un altro settore che è la criminalità organizzata, dove purtroppo sì, tante donne, bambini addirittura, e uomini cadono perché...
3: Più registro hai di queste cose, più legalità, legittimità hai di queste cose, e più tutto ciò che è questo stavate parlando prima dello spirito italiano. Allo spirito italiano è quello dell'ipocrisia, della grande ipocrisia. perché se tu sai che hai un registro con queste persone qua, è più facile sapere chi non è nel registro e chi viene sfruttato e chi viene minacciato e quant'altro. Però è quello che noi non vogliamo fare, ammettere che è una situazione quella insomma dei rapporti che ci sono fra uomini e donne, e che spesso si ricorre a un professionista o una professionista, ci sono vari tipi di persone che lo fanno, che se tu registri, gli fai pagare le tasse, gli obblighi a fare dei controlli periodici anche di salute, in modo da, no? E controlli tutti quelli che sai, vieni a scoprire che fanno le stesse cose e non sono nei tuoi registri, per esempio, no?
2: Se invece chi sfrutta la prostituzione in maniera illegale, come vediamo oggi, basta, noi che stiamo di Torino, basta che ci facciamo un giro per la strada, vediamo che ci sono situazioni di sfruttamento. Chi sfrutta, per quelli bisognerebbe inasprire le pene.
1: Ma naturalmente.
2: Tu sfrutti un'altra persona, 30 anni secchi, processo per direttissima, senza un giorno di sconto.
1: Ma naturalmente.
3: Soluzioni molto dirette, molto.
1: Certo.
2: Pronti,
1: poi, mi sentite?
2: Sì, vai, ma
1: adesso sì. Ragazzi, dobbiamo andare in chiusura perché noi abbiamo chiacchierato tantissimo. Io sarei delle ore qua a chiacchierare con voi, però sono passati 38 minuti, ma sono volati. Chiudo solo, poi vi fate pubblicità e diciamo dove vi possono seguire gli amici all'ascolto. Seguitelo perché è un podcast veramente molto intelligente e loro sono molto bravi a rimanere comunque seri in quello che fanno, nonostante quello che trattano. Dico solo una cosa, sarebbe molto importante veramente regolarizzare la legge, la prostituzione qui in Italia, perché Giuseppe diceva prima, basta che giri in Torino, vedi, anch'io sono di Torino, io mi rendo conto girando a volte la notte in macchina che delle ragazze che io vedo agli angoli della strada d'amblè spariscono, e si vede che non sono ragazze che sono lì perché vogliono essere lì, sono giovanissime, probabilmente neanche magari molto in sé. Queste cose sono terribili, e questo ecco che noi dovremmo andare a i problemi reali.
2: Ma
1: sono questi,
2: vanno aiutate,
1: certo.
2: Vanno aiutate e protette queste persone,
1: certo.
2: Grazie.
1: No, grazie a voi che fate anche un programma di questo tipo, che comunque è un programma intelligente e di giusta informazione. Poi è ovvio, ci sono le parolacce, ci sono situazioni, ecco, che magari non fai vedere a un bambino come il mio di 9 anni, che tanto poi se non stai attento se le vede lo stesso. Però è un argomento. È un argomento molto intelligente, e quindi ragazzi, grazie. E io vorrei a questo
2: grazie
1: punto.
2: A te. Sei tu che sei troppo buona, eh?
1: No. No, sono giusta.
2: Magari ti aspettiamo noi a te la prossima.
1: Ma
2: volta.
1: Molto volentieri, molto, molto volentieri, senza nessun problema, ragazzi. A me fa enormemente piacere, davvero. E vorrei che ci dicesse dove vi possono seguire i fan o chi decide appunto di andare a vedere che cos'è il Cini Giornale. Prego.
2: Allora, ci trovate dappertutto, su YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Facebook, Instagram, TikTok. Ci trovate semplicemente scrivendo Bidet con la T finale, il Cini Giornale.
1: Perfetto.
2: Molto semplice. Ascoltateci, iscrivetevi.
1: Benissimo.
2: Chiamateci. Chiamateci.
3: Delle perversioni. Chiamateci.
1: Chiamateli, ragazzi, vi possono aiutare, vi possono dare una mano. Siate sempre educati, chiamate in maniera educata, ma insomma, dai, sono sempre testimonianze. Io adesso chiuderei andando in musica e ascoltando un brano composto da voi che si chiama
2: Composto da James.
1: Verità. Io vorrei mettere in Camporella, va bene?
3: Benissimo.
1: Ok. Ragazzi, è stato un enorme piacere. Io spero di risentirvi presto e colgo volentieri l'invito a essere ospite a mia volta da voi. Grazie, ragazzi.
2: Bravo.
1: Un abbraccio.
2: Ciao,
1: andiamo in musica.
2: Un abbraccio a te. Grazie, ciao.

Eso es. A ver, los chiquillos.

feel it, then you live it. If you live it, then you feel it.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Tibet.